0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco nel solingo

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura